nopia mamali kroni wa i programa o tapulila e makua e oliluva na tapulila masu mararu o kata mo putikisi lavari o hititimiha non se respeitar mo putikisi ni empa kaza mo putikisi variari fa i programa ela na wieto ni kavihiru yana vashku mukusu wa musanana Bernabe Orchestra a professore Rafael José Gaspar del Sofi Daniel Nimio Fernando Damas. Io non ti potrebbe lavorare con lui. Asante. O tapulila e makua.

Kunyasha karibu kumangwe tuwe wangali. Wangali matigakwe ushimwe wangani ela. Wako apashila shene na shalendo. Karibu, karibu.

Vangani ci potete chiedere a desore, si va a gottama, gago con la gacri, e hai cuscele. Kabela gauti va a culava con masicuri, già tola, quelli ponda con zoomisia, ganava avanti, ma goneggi, ehi, agoneggi.

Nel cani mera io fa 23 ore e 24 minuti. Buxerna cavire maratie le uitua. Mananto malo. Comba di guamteco. Mananto ni huku. Uai timhera stokweni ya wane koto. Io vuoi la brahilai.